0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Marco arriva qua papà. Marco.
2: Marco arriva qua. Ma noi scendiamo e portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
3: Dario, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino a te.
1: Yeah.